0: c'è stima.
1: L'idea è buona, abbiamo invaso il mondo, i calabresi spazi per il mondo,
2: la nuvoletta nera che ci segue è un sorriso scritto sul gruppo sanguigno, con le care puro se calaci umane.
3: Siamo con loro, mangiamo oro
2: e piombo con i cereali.

0: Qualsiasi sia la tua strada,
1: avete dolce, avete amara,
0: battezzato in Svizzera, comunione cresima in Calabria. Sembra niente ma percorso top, fondamentalisti cristiani,
2: esperti di psicanalisi ci vogliono fare scemi.